cattiva io là. Tu la llevas clara che ti va a esperar. Tu te pensaste che tu me